0: 和纸币等值的金钱。马可波罗时期，意大利人用的是金制的佛罗林，一种在佛罗伦萨发行的金币。因为很多佛罗伦萨银行在欧洲都有分行，佛罗林很快就成为了西欧地区主要的贸易货币。在欧洲，瑞典是发行纸币最早的国家，时间在1661年，比中国纸币的出现晚了600多年。在中国，有一种黑色的石头是从山里挖出来的，这种黑石头燃烧起来和木柴没有什么差别，但它的热度优于木柴。如果夜间燃烧，等到第二天早晨，石头的火也不会熄灭。在中国，人们一周至少洗一次澡。每个有地位或有财富的人的家里都有一个浴室供自己使用。木材储量不够支撑这么大的耗费，而这些石头储量丰富，价格低廉。
1: Tu veux qu'on croit toutes ces mensonges? Moi, je ne crois pas. Tu aimes bien te moquer de nous.
2: Si, è vero. Io vi credo.
3: L'uomo che credette a Marco Polo si chiamava Rustichello e veniva dalla città di Pisa. Se non fosse stato per lui, noi oggi non sapremmo nulla di Marco Polo e dei suoi viaggi. Rustichello da Pisa fu segregato nello stesso carcere, credette alle parole di Marco Polo e affermò solennemente che avrebbe trascritto l'esperienza di viaggio del veneziano per trasmetterla alle generazioni successive.
0: 就这样，热那亚监狱里的所有人随着马可波罗的回忆开始了遥远的中国之旅，而鲁斯提奇洛则是这一口述历史的记录者和写作者。震撼世界的马可波罗游记以传奇的方式诞生了。
4: All'inizio probabilmente la gente comune non sapeva molto del libro di Marco Polo, maall'epoca la gente comune non sapeva molto di libri in generale. Lo stesso Marco Polo, che diventavano un patrimonio soprattutto orale, cioè venivano raccontate a voce e facevano parte anche dei, diciamo, della scelta che gli affabulatori nelle feste di paese piuttosto che nelle fiere raccontavano alla gente comune, naturalmente aggiungendo, esagerando, togliendo, arricchendo e creando quel tipo di testo in parte fantasioso, certamente originario dal, lontano dal regionale, che fece poi dire alla gente che questo era il libro cosiddetto del milione. Questo titolo del milione da...non è un numero milione, dà l'idea di una esagerazione.
0: 马可波罗于1254年出生于威尼斯一个富裕的商人家庭，他的童年很少有父母陪伴。马可波罗6岁时，他的父亲尼古拉、叔叔马菲奥决定离开威尼斯去开发亚洲市场。马可波罗由他的母亲养大，他被教育以后成为一位像他父亲那样的商人。当马可波罗15岁的时候，他的父亲带着巨大的财富和数不清的神奇故事回到了家乡威尼斯。可以想到，对于父亲和叔叔描述的东方，马可波罗是何等向往。他要去东方，尽管路途无比艰险，他尤其想去中国，因为父亲告诉了他关于中国的财富和其统治者大汗。1271年，尼古拉和马菲奥决定再次前往亚洲，这次他们带上了马可波罗。此时马可波�罗17岁，能讲4国语言，精通一位商人应该掌握的所有技能。13世纪出现的蒙古铁骑曾令整个世界震惊。成吉思汗兴起

0: 他仍然念念不忘他的中国经历。老年时期，他有时会穿上蒙古衣服，以回忆他在中国的日子，行走的大汗宫殿或者杭州繁华的街道。马可波罗结过一次婚，有三个女儿，他临终前留下的遗嘱是唯一能证明他存在的文献，收藏在马尔恰纳博物馆的图书馆里。
1: Sentendosi mancare le forze di giorno in giorno, Marco Polo fa redigere il suo testamento il 9 gennaio 1323 e ne certifica la validità con il tocco della mano. È questo oggi l'unico documento originale rimasto